radio, già tra gli anni simile su quella estrega. Va accorto nel correre del tempo la massa unica, la massa unica, la ferrovia con suo equipo, el corazón de toda la audiencia nacional. Radio Nuevo Mundo, la niña bonita del 22 años. Su cumpleaños es el 12